Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 2 e 29 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

E allora ascolto il tuo silenzio, è come una canzone, arriva chi la vuole.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

io ti curerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Ad ogni petalo, un'emozione.

zite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 5 e 34 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Spot.
1: Con Gas 6 riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

0: accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui. Radio
2: Fiore. Boogie Boogie. Quando i piedi si scoprono a volare.

radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore.

0: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
1: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
0: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, Avevo un problema con l'escavatore.
2: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
3: Ma fai che portella?
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fate bene a me.
4: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
5: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
6: Quanto sei bulla?
7: Tu, quanta sei bulla?
6: Ci credo. Vestiamo bulla.
7: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire.
8: Nuovissimi arrivi tutti i giorni.
9: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
10: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Boogie Woogie. Cattura e strega per la sua carica vitale.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore.

0: jackpot.
1: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
3: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La Nostra Rete.
3: Radio Fiore.
4: Radio Fiore.
5: Radio Fiore.
4: Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore.
5: Radio Fiore.
4: Your emotional radio.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
1: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
0: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di caglia arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
2: Quanto sei bulla?
3: Tu, quanta sei bulla?
2: Ci credo, vestiamo bulla.
3: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire.
0: Nuovissimi arrivi tutti i giorni.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
6: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavi Nord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavi Nord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavi Nord. Il meglio per le vostre case.

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Quando la radio era...
3: Elvis Presley!

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Spot. Dove la trovo una sala mostra di 600 metri quadri?
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini?
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
7: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
8: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
9: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
10: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.

0: Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Fa Mercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Radio Fiore.
3: Radio Fiore.
2: Radio Fiore.
3: Ad ogni petalo, un ricordo.

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Twist! Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
2: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
1: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di calda arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
3: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi. Al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti. Sono le 8 e 31 minuti. Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore, 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredobagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sassomaggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sassomaggiore, 0524 57 31 11. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
2: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
3: Senti, bello, io merito di più.
2: Certamente, modifico il testo.
3: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
2: Ok, ok, prendo nota.
3: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
4: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
3: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
4: Chiaramente.
1: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Vale Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Radio Fiore.
3: Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare. I rapporti si rafforzano e cresce l'armonia. I single potrebbero vivere momenti di incertezza, soprattutto per le emozioni. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere un riconoscimento importante. Toro, un nuovo incontro può risvegliare passioni sopite. Arrivano risposte decisive che daranno direzione al vostro futuro. Nel lavoro, attenzione a non caricarsi di troppi impegni contemporaneamente. Fate una cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro. In coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone. Con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine. Il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci. Anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro, un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario, chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio.

0: Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.
3: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La Nostra Rete.
4: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita Icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
5: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 9 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Boogie Boogie. Quando i piedi si scoprono a volare.

0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore Maestro Giovanni Chiapponi. Al pianoforte Maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
1: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy, la Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda, a Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore, 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. latavolarotonda.info.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Charro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo e la base giusta per arrivare a dei risultati. Ascoltiamolo.
1: Noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due belle partite.
0: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania. La Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7-6-3-6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
0: A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
3: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
0: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di caglia arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
3: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a €1,50, giacche uomo a €24,90, felpe assortite a €4,90, camice flanella a €5,90, pelliccia donna a €10, gilet imbottiti uomo a €10,50, scarpe a €19,90. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
5: Radio Fiore.
6: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
7: Bentrovati da Nadia Sessa. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si è celebrata lo scorso 29 settembre, sono 5 le regole fondamentali per la salute del nostro cuore, ricordate dalla HCF Fondazione ANCO per il tuo cuore ETS dei cardiologi ospedalieri ANCO. Zero fumo, movimento quotidiano, dieta mediterranea e meno sale, monitoraggio della pressione, colesterolo e glicemia, prevenzione personalizzata. Contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro paese e nel mondo, la prevenzione resta l'arma più potente. Circa l'80% degli eventi cardiaci può essere infatti evitato modificando i fattori di rischio principali. La prima misura da prendere per proteggere il cuore, secondo la Fondazione, è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco, che accelerano l'aterosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Importante poi è svolgere attività fisica in modo regolare, almeno 150 minuti a settimana, per contrastare la sedentarietà. L'attività fisica costante riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo buono, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la dieta mediterranea, con ampie porzioni di frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, pesce soprattutto azzurro, riducendo invece carni rosse grasse, insaccati, burro e fritti, e limitando il sale a meno di 5 grammi al giorno. La quarta regola consiste nel monitorare costantemente i fattori di rischio come la pressione, ma anche colesterolo e glicemia. Un altro fattore da tenere sotto controllo è la circonferenza della vita, che non dovrebbe superare i 102 cm negli uomini e gli 88 nelle donne. Infine, sottoporsi a screening di base come ecografia a riposo, misurazioni periodiche della pressione e analisi del sangue complete e, se necessari, ecocardiogramma color Doppler, test da sforzo eco Doppler dei tronchi sovraortici, per valutare lo stato delle arterie e la presenza di placche aterosclerotiche prima che ostruiscano il flusso sanguigno. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gao Xinjiang: cammina dove ti porta il cuore, non ci sono restrizioni né pesi.
6: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
8: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Spot.
1: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi. Al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
2: A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
3: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
2: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi. Vendita di calda arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
3: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it e insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
5: Quanto sei bulla?
6: Tu, quanta sei bulla?
5: Ci credo! Vestiamo bulla!
6: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire.
2: Nuovissimi arrivi tutti i giorni.
7: Radio Fiore!
8: Bentrovati, buon martedì 6 ottobre con il GR delle buone notizie. Nuove speranze dalla ricerca sull'Alzheimer, una ricerca ha individuato un possibile nuovo bersaglio per contrastare alcuni meccanismi legati alla malattia. Gli studiosi hanno osservato come una particolare variante genetica possa danneggiare piccoli vasi sanguigni del cervello e favorire l'accumulo di sostanze associate alla malattia. La parte interessante è arrivata negli esperimenti sui topi, bloccando una specifica proteina. I ricercatori sono riusciti a invertire alcuni dei danni osservati ai vasi sanguigni. Non significa avere già una cura per l'Alzheimer, ma individuare un meccanismo modificabile può aprire nuove strade per la ricerca di future terapie. La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno destinato 30 milioni di euro allo sviluppo clinico di nuovi farmaci e vaccini a mRNA contro i virus respiratori. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di usare alcuni di questi trattamenti attraverso inalazione o spray nasale, portando il principio attivo direttamente nel punto in cui il virus entra nell'organismo. L'obiettivo è sviluppare strumenti che possano essere usati non soltanto contro le infezioni già conosciute, ma anche per prepararsi meglio a eventuali future emergenze sanitarie. A Torino si prepara la 20ª edizione dell'Italian Master Startup Award, con 19 startup deep tech nate dalla ricerca di università ed enti pubblici italiani. I progetti spaziano dalla medicina di precisione e biosensori, dalla realtà virtuale applicata alla salute e al riciclo delle batterie, fino alla robotica agricola, all'intelligenza artificiale e alle tecnologie quantistiche. A Roma più di 250 giovani tra studenti di istituti agrari e giovani imprenditori agricoli hanno partecipato a un contest dedicato al futuro del suolo. Sono stati proprio loro a scegliere le innovazioni considerate più interessanti per affrontare problemi come la gestione dell'acqua, la fertilità dei terreni, il cambiamento climatico e la sostenibilità dell'agricoltura. È un segnale interessante, la ricerca non resta soltanto nelle università, ma viene portata direttamente a chi dovrà usare queste innovazioni nei campi e nelle aziende agricole. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Sull'autopista era divertimento puro.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: martedì 6 ottobre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Inquinamento. Quando si parla di CO2 ci sono tre paesi che fanno decisamente la parte del leone. Cina, Stati Uniti e India, che insieme rappresentano la metà delle emissioni mondiali di anidride carbonica. La Cina è al primo posto con il 32%, seguita dagli Stati Uniti con il 14% e poi l'India con circa l'8%. Ma la classifica cambia se si guarda le emissioni pro capite. In questo caso il Qatar a guidare. E se invece si considerano tutte le emissioni accumulate dall'inizio della rivoluzione industriale, il primato passa agli States, responsabili del 25% del totale storico. Lotta allo spreco. Gli imballaggi rappresentano circa il 36% dei rifiuti solidi urbani e ogni cittadino europeo ne produce in media 189 kg l'anno. Ridurli è possibile con scelte semplici: comprare prodotti sfusi o alla spina, preferire il vuoto a rendere, evitare monoporzioni e confezioni inutili, usare borse riutilizzabili e acquistare prodotti locali. Anche il fai da te aiuta, così come scegliere negozi e aziende che usano meno materiali e imballaggi riciclati. In sostanza, meno confezioni vuol dire meno rifiuti, ma anche meno sprechi e più risparmio. Curiosità green. Affrita a un capitale della Sierra Leone, la lotta al cambiamento climatico passa da una ricetta semplice: più alberi e meno asfalto. Dal 2020 il programma Free Town, The Tree Town, ha già superato quota 1,2 milioni di alberi piantati, con l'obiettivo di arrivare a 5 milioni entro il 2030. Il progetto crea anche nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani e le donne. Una strategia che punta a rendere la città più fresca e resiliente, contrastando alluvioni, frane e perdita di biodiversità. Oggi 6 ottobre è infine la giornata mondiale dell'habitat, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sul diritto a vivere in ambienti sani e sostenibili. Il tema è particolarmente attuale in un'epoca segnata dalla crescita delle città, dal consumo di suolo e dagli effetti della crisi del clima. La ricorrenza invita a ripensare gli spazi urbani attraverso più verde, meno cemento, infrastrutture sostenibili e soluzioni capaci di rendere le città più vivibili e resilienti. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Twist! Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. Savi Italo SRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: Entro in casa e la vedo. Wow, che cambiamento! Certo che il silicone fa miracoli. La trovo così diversa, più bella. Le hanno tolto 10 anni. Sembra davvero nuova.
2: Amore, cosa ne pensi del restyling della cucina?
1: La cucina, certo. Cosa avevate pensato?
2: Fai come me. Affidati agli artigiani del Mobilificio Ballestrieri e la tua cucina torna nuova.
3: Il Mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Fa Mercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: RMC, buongiorno.
6: Sono Rossi, ho un problema con lo scavatore.
5: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
6: Ma fai che portella?
5: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
6: Da boh? E se vuoi cambiare?
5: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
6: Allora fat bene, c'è me.
7: RMC, Montale, Piacenza. RMCRicambi.com.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: E questa la ricordi?

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy, la Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda, a Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore, 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. latavolarotonda.info.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
8: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
9: Radio Fiore.
10: Buon martedì 6 ottobre dal GR Salute e Benessere e da Francesca Balestrieri. Costruire una relazione stabile di lunga durata richiede una certa pratica. Occorre saper condividere la quotidianità, preservando però un proprio spazio personale, essere capaci di mediazione e soprattutto imparare a ricominciare dopo aver superato un momento di difficoltà. Tutti questi passaggi devono essere messi in pratica anche nella vita amicale e non solo nella sfera sentimentale. Ecco perché le persone che hanno una rete sociale solida riferiscono benefici concreti nel modo in cui vivono la ricerca e lo sviluppo di una nuova relazione. Sembra dunque che il fatto di coltivare una solida rete di rapporti sinceri sia un training efficace per trasformarsi in partner migliori, già a partire dal momento in cui ci si mette in cerca di una nuova relazione. Il fitness non è affatto riservato ai giovanissimi e ai trentenni. Superare la boa dei 50 anni e guardare 60 con olimpica serenità non significa affatto concedersi solo allo yoga e alla ginnastica dolce. Anzi, per restare attivi e in salute, l'attività fisica è la migliore alleata anti-età. Allenarsi non significa inseguire a ogni costo un'impossibile giovinezza estetica, ma potenziare la propria struttura profonda, a cominciare da muscoli e ossa. Gli studi scientifici sono concordi. L'allenamento mirato è il più potente strumento anti-aging a nostra disposizione, capace di agire direttamente sulla nostra biologia per regalarci una versione di noi più sana, autonoma e performante. Andare di corsa la mattina è inevitabile, le cose da fare sono tante, il tempo sempre troppo poco, una dinamica veloce che impone, dove possibile, di trovare soluzioni smart capaci di rendere la routine più snella già a partire dal beauty. Per questo, negli ultimi anni, ad aver registrato una crescita esponenziale sono tutti quei prodotti 2 in 1 che, unendo gestualità di skincare e make-up, permettono davvero di fare economia in termini di tempistiche, come il contorno occhi colorato, un prodotto a metà tra crema e correttore che si propone di agire sia da trattamento che appunto da concealer per portare benessere alla pelle e al tempo stesso ridurre i segni che rendono occhiaie, borse e linee sottili visibili. Prima di salutarci, una piccola curiosità: non esiste una regola fissa e universale dei famosi 2 litri di acqua al giorno, poiché il fabbisogno di acqua cambia da persona a persona in base a peso, età, clima e livello di attività fisica. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
11: Questo programma vi è stato presentato da
3: Terme di Salsomaggiore e Terme di Tabiano.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse.

cercavi di insegnarmela. Mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America. Certo che a vedere te sembrava facile. Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica insieme a te.

pensa de verte arrivare, un po' ti aspettavo, siediti qui. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Stai tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico. Come questa canzone, chissà se ti piacerà.

ICLSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso.

0: ingresso. Rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita iclsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
2: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
3: Ma fai che portare?
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fatto bene a me.
4: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete. È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti.

0: per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza, dal 1936, anche oggi la nostra banca.
1: Tre nuovi conti per soddisfare ogni tua esigenza. Noi di Banca di Piacenza siamo pronti a sostenerti passo dopo passo. Vieni a trovarci in filiale. Messaggio con finalità promozionale. Condizioni nei fogli informativi sul sito e agli sportelli della banca.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.

0: Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Boogie Boogie. Quando i piedi si scoprono a volare.

All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è

0: A Chiavenna Landi sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630. Al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Quanto sei bulla!
3: Tu, quanta sei bulla!
2: Ci credo! Vestiamo bulla!
3: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire.
0: Nuovissimi arrivi tutti i giorni.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: È mezzogiorno e 33 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
3: Radio Fiore.
4: Quando la radio era...
5: Quando la radio era...

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
1: At the moment I also need to think about my long term career.
0: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfè a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico, così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega Americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
2: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo. A Venezia, Centro Commerciale Vale Center. Brescia, Parco Commerciale Campogrande. Cremona, Centro Commerciale I Navigli. Reggio Emilia, località San Maurizio. E Verona, Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.

0: dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

Quando a suonare era il vinile.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Nata a Piacenza, Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Con Gas 6S riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6sEnergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
4: Radio Fiore.
5: Quando la radio era

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Spot.
1: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
4: Radio Fiore
5: 33 45. Quando il giradischi suonava,

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: All'interno della tavola rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La tavola rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Radio Fiore.
3: Quando la radio era

Siamo la storia della musica. Siamo emozioni. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Quando il giradischi suonava,

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
2: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
1: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di calda arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
1: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano per dirle:
2: se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo,

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La nostra rete.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
4: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
5: Senti, bello, io merito di più.
4: Certamente, modifico il testo.
5: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
4: Ok, ok, prendo nota.
5: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
6: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
5: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
6: Chiaramente.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: E questa, la ricordi?

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42 349 58 18 252.

Una storia da raccontare, una storia da condividere, una storia, fatta di musica. Siamo Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: RMC, buongiorno.
2: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
1: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
2: Ma paga portella.
1: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
2: Da boh? E se vuoi cambiare?
1: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
2: Allora fat bene a me.
3: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
4: A Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
5: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
4: Mercato tematico d'autunno dei prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di caldo arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
5: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630. Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
8: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 15 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.it. Radio Pio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. E poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio 2027. All'uscita dal CONI ha parlato Malagò. Ho condiviso la proposta di Buonfiglio, ha detto, è una vittoria di buon senso. Nations League, due vittorie nette con la Turchia e il pareggio con la Francia a Parigi, la sconfitta con il Belgio. L'Italia nelle ultime due partite dei gironi, il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio, va a caccia della qualificazione ai quarti dopo un inizio da incubo e tre risultati positivi. Per confermare il secondo posto agli azzurri basterebbe una vittoria nell'ultima giornata contro il Belgio, anche in caso di zero punti conquistati con la Francia. E se nel prossimo turno dovessimo addirittura battere Maignan e compagni, oppure più semplicemente la Turchia dovesse fermare la nazionale di Lukaku, potremmo presentarci a Bruxelles con due risultati su tre per rimanere al secondo posto. Ora il tennis, Jannik Sinner alza bandiera bianca. Il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. Salterà dunque gli ultimi appuntamenti ufficiali in calendario da qui a novembre, ovvero l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi La Défense e le ATP Finals di Torino, oltre che le Final 8 di Coppa Davis con l'Italia. Di conseguenza perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. La notizia è stata annunciata dallo stesso tennista altoatesino in un video pubblicato sui suoi social questa mattina. Al momento devo pensare a lungo termine della mia carriera. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, le parole di Jannik. E intanto un eterno Novak Djokovic conquista il China Open e porta a casa il primo titolo del 2026 e il numero 102 della sua carriera. Il 39enne vince 7-6 il primo parziale, poi Alex de Minaur accusa guai muscolari ed è costretto al ritiro nel secondo set. Carlos Alcaraz si conferma invece campione all'ATP 500 di Tokyo e torna a vincere un titolo dopo oltre 7 mesi. Lo spagnolo ha battuto in finale il ceco Lehecka. Ciclismo Italia d'oro nella staffetta mista juniores agli europei a Lubiana. Gli azzurri conquistano il titolo europeo, chiudendo davanti a Polonia e Svizzera. Formula 1, il weekend di Marina Bay inizia già in salita per George Russell. Dopo il guasto a Sepang, la sua Mercedes dovrà montare una nuova power unit, superando il limite stagionale e incorrendo in una penalità che lo farà partire dal fondo della griglia. Si complica ulteriormente la sua rincorsa a Kimi Antonelli e più 84 punti con 7 gare da disputare. Il mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore. Basket, l'assemblea dei proprietari di Eurolega non ha accettato l'offerta arrivata dall'NBA per l'acquisizione del torneo, ma con l'idea di tenere aperto il dialogo venendo incontro a una delle condizioni poste dalla Lega Americana: non andare avanti col progetto di espansione e trasformazione dei club in franchigie permanenti. Questo l'esito del meeting che si è tenuto a Cernobbio. È tutto, a più tardi.
1: The Evergreen.
2: Pink Floyd.
3: Some years.

I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.

Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi.

0: I provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino fa mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. A LTP. Radio Fiore.
2: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi. Al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
1: Quanto sei bulla?
2: Tu, quanta sei bulla?
1: Ci credo. Vestiamo bulla.
2: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire. Nuovissimi arrivi tutti i giorni.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
0: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizione.

0: Fritti, l'Officina del Pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota al 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
1: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Radio Fiore.
3: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
4: Do you remember?
3: E questa la ricordi?

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore, 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Radio Fiore.
3: Il mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet che ti permettono un

0: in provincia di Parma.
1: Radio Fiore, emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore, your emotional radio.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
3: Radio Fiore.
4: Quando la radio era...
5: Quando la radio era...

0: spot.
1: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore Maestro Giovanni Chiapponi. Al pianoforte Maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
2: ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Radio Fiore.
5: Già a quei tempi si diceva: make love, not war.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La giunta nazionale del CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato all'unanimità Giovanni Malagò come commissario. La ratifica è poi arrivata dal Consiglio nazionale del CONI, sempre all'unanimità. Ho accettato per amore dello sport, le prime parole di Malagò. Due gli appuntamenti tra gli altri all'orizzonte: la risoluzione del caso Bianchedi con il possibile reintegro in FIGC e le elezioni per il presidente della FIGC, a cui Malagò dovrebbe presentarsi da candidato unico. C'è una prima data ipotetica, lunedì 14 dicembre. Nations League, dopo la bella serata di Bologna col 3-1 dell'Italia di Mancini sulla Turchia, continua il percorso delle squadre europee nella competizione. In questa quarta giornata diversi incroci interessanti da seguire. Il programma si è aperto nel pomeriggio con Kazakistan, Isole Faroe. Sfida chiusa sul 2-2. Alle 20.45 big match della serata. La Croazia tenterà di lasciarsi alle spalle i 7 gol presi dall'Inghilterra, ospitando un'inarrestabile Spagna, mentre la Repubblica Ceca sarà impegnata a Wembley. Tegola in casa Napoli, Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo, previsto poco meno di un mese di stop. Nella notte italiana, l'ultima di Leo Messi con la maglia dell'Argentina nell'amichevole contro il Benin. L'ultima volta del numero 10 davanti alla sua gente, prima che 21 anni di storia vengano incorniciati nella mente di ogni appassionato del calcio. Si gioca all'una al Monumental di Buenos Aires. Il TAR della Lombardia ha respinto i 5 ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto che sorgerà nell'area di San Siro. L'inizio effettivo dei lavori è atteso per l'estate 2027. L'obiettivo è terminare l'impianto in tempo per Euro 2032. Tennis, chiudere prematuramente a malincuore il 2026 per pensare ai successi e ai trofei di domani. Così Jannik Sinner ha annunciato la decisione, sofferta, di terminare in anticipo la propria stagione. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Il motivo ha un nome clinico, ITBS, sindrome della bandelletta iliotibiale, una tendinopatia extraarticolare dal decorso lento. Ora Jannik svolgerà un periodo di terapia compreso tra le 4 e le 8 settimane per poi procedere con la riatletizzazione fisica e gli allenamenti sul campo con la racchetta per rientrare nel 2027 ai massimi livelli. A livello di ranking invece, Sinner è sicuro di rimanere in vetta fino al 1 novembre, così come è altrettanto sicuro di perderla non più tardi del 16 novembre, con Zverev che sa già che sarà il 30° leader della classifica nella storia e il 20° a chiudere una stagione da numero 1 al mondo. Ciclismo, l'Italia conquista la medaglia d'argento nella cronostaffetta mista elite agli europei di Lubiana. Dopo il trionfo mondiale di Montreal, gli azzurri si sono dovuti accontentare della piazza d'onore, battuti da una scatenata Francia, bronzo per il Lussemburgo, Italia invece d'oro nella staffetta mista juniores. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
1: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un sms al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Oro?
1: La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
5: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano solo per dirle

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 19 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricolore. Logico SHS, istitutogiglio.it.
3: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
4: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
5: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 €, giacche uomo a 24,90 €, felpe assortite a 4,90 €, camicie flanella a 5,90 €, pelliccia donna a 10 €, gilet imbottiti uomo a 10,50 €, scarpe a 19,90 €. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
7: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai preso la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
9: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Radio Fiore.
10: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, solo per dirle...

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta da musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Borgo Valditaro, in provincia di Parma, ritorna la Sagra della Castagna.
1: Il 10 e 11 ottobre, 31esima edizione, un weekend dedicato alla castagna.
0: Mercato tematico d'autunno di prodotti tipici, esposizione di arte rustica locale, musica popolare, spettacoli e giochi, vendita di caglia arroste, castagnaccio, frittelle di castagne e prodotti tipici borgotaresi. Sarà presente il consorzio mercanti in riviera Ambulanti della Versilia.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Sagra della Castagna a Borgotaro, in provincia di Parma.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
4: Ma faga portella.
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da boh? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fate bene a me.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com. Radio Fiore.
6: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano per dirle

Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com. San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
5: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. ScaramuzzaSRL.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
6: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi il miogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
7: Radio Fiore
8: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio
0: Solo
1: Radio.
0: Grande.

0: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.it.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, avevo un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
4: Ma paga portella?
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da boh? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fate bene a me.
2: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 21 e 33 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com. San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Radio Fiore.
3: Radio Fiore.
2: Radio Fiore.
3: Ad ogni petalo, un'emozione. Ricordo.

0: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
1: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
0: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.it.

radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, sul web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Dream.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Ad ogni petalo un ricordo.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: È 1:31.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza. Do you remember?

0: lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Radio Fiore, solo grandi successi.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.